ancora e non fare una donna, se mi cadono per aiutare la bandaggia da fare una sola. Nonna, falle di tu, vuole da più, vuole da tu, andiamo da giù. Adottare, cambia ciò che le fa, fammelo ciò per qua, le che ne seguono, le che ne fai, se ci vuole non le guio.